0: If your love is heavy, take him for your love me. Take it, analysis, I'm an eye holy gonigi. My therapy, that if he can't go get a little. Baby, I'm an accident. Taki, hoi gregi money. Me a denki. Baby, te a de a pecheko. You hufu me a tison def soto. Ala sa o meke de wamboko. Matai giren taki anai woko. Te me ka empuri dai polo. Wele mo saini dai meke fidi. You love me nice, I mean wani mo. Anai sai, di shamyangai. Dai, holi mino. Nalo simyo, di shamyangai. Eh, bosi mino. De a che bon fudim jangai. Hey, le me fem holy mino. Na lo simio di shamyangai. Le me fem bosi mino. De a che bon fudim jangai.
1: Yeah, man. Dele modela I tell.